0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 2:07.
0: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 2:18.
1: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 33 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: meteo.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione. Hear the clock ticking on the wall.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 20 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 3 e 32 minuti.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 49 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: le 4.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 4:26.
1: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: sono le 5.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6:30.
6: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:46 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: Shape take when you lay like that. Reminds me of a love I've never had.

0: GR News.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:02.
0: Meteo.
3: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere, per 2 donne invece è favoreggiamento e di concorso nella soppressione. Caso Garlasco. Confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. A ridosso della chiusura delle indagini, quindi, c'è chi ipotizza una svolta, ma al momento c'è il massimo riserbo sul faccia a faccia in procura. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito italiano appartenente all'11° reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. L'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti. Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI, ha aggiunto il cofondatore di Microsoft. Il calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. L'Italia perde all'Olimpico con il Belgio 2-0 dopo aver subito i diavoli rossi per tutto il primo tempo. Donnarumma salva in un paio di occasioni l'Italia, poi gozza a firmare il vantaggio belga. Nella ripresa Italia più propositiva. 2 chiare occasioni con Kennedy Esposito, ma poi con una ripartenza micidiale il Belgio la chiude con una conclusione di Luke Bacchio. Sentiamo Mancini dopo il match.
5: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative. È stato il Belgio ha giocato meglio di noi. Il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Avevamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi l'abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano, il sole sorge a Roma alle 6:58 e tramonta alle 19. A Milano sorge invece alle 7:13 e tramonta alle 19:15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1934 viene varato il transatlantico Queen Mary. Nel 1957 debutta Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Nel 1960 a Chicago si svolge, tra Richard Nixon e John Kennedy, il primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1997 un potente terremoto con epicentro Foligno colpisce diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risulteranno circa 80.000, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Compie oggi 45 anni la tennista americana Serena Williams, considerata una delle migliori giocatrici di sempre, avendo conquistato ben 23 tornei del Grande Slam nel singolare e 14 nel doppio. Più volte in vetta alla classifica WTA per un totale di 319 settimane, di cui 186 consecutive, la Williams si ritirerà dall'attività agonistica nel settembre del 2022, anche se ultimamente è tornata sui campi da tennis in vari tornei. Muore il 26 settembre del 1973 la grande attrice Anna Magnani, forse la più classica e incisiva espressione della romanità. Nannarella, come spesso viene ancora oggi soprannominata, inizia a recitare in teatro e raggiunge una certa popolarità quando Vittorio De Sica, nel 1940, la vuole come protagonista per il film Teresa Venerdì. Poi arriveranno i grandi successi di Hollywood, con l'indimenticabile interpretazione del personaggio di Pina nel capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, Roma città aperta, che le varrà un nastro d'argento nel 1945, e con Bellissima, di Luchino Visconti, nel 1951. Inoltre, nel 1956, per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi, più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: sono le 7 e 19 minuti.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, in cassa l'apprezzamento del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie, sul piede di guerra gli autotrasportatori. Astotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
3: Scuola è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
2: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo.
3: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
2: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
3: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche i valori di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Elysée Eliseo, il presidente Emmanuel Macron, insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I deiavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano, il sole sorge a Roma alle 6:58 e tramonta alle 19:00. A Milano sorge invece alle 7.13 e tramonta alle 19.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1934 viene varato il transatlantico Queen Mary. Nel 1957 debutta Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Nel 1960 a Chicago si svolge, tra Richard Nixon e John Kennedy, il primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1997 un potente terremoto con epicentro Foligno colpisce diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risulteranno circa 80.000, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Compie oggi 45 anni la tennista americana Serena Williams, considerata una delle migliori giocatrici di sempre, avendo conquistato ben 23 tornei del Grande Slam nel singolare e 14 nel doppio. Più volte in vetta alla classifica WTA per un totale di 319 settimane, di cui 186 consecutive, la Williams si ritirerà dall'attività agonistica nel settembre del 2022, anche se ultimamente è tornata sui campi da tennis in vari tornei. Muore il 26 settembre del 1973 la grande attrice Anna Magnani, forse la più classica e incisiva espressione della romanità. Nannarella, come spesso viene ancora oggi soprannominata, inizia a recitare in teatro e raggiunge una certa popolarità quando Vittorio De Sica, nel 1940, la vuole come protagonista per il film Teresa Venerdì. Poi arriveranno i grandi successi di Hollywood, con l'indimenticabile interpretazione del personaggio di Pina nel capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, Roma città aperta, che le varrà un nastro d'argento nel 1945, e con Bellissima, di Luchino Visconti, nel 1951. Inoltre, nel 1956, per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca IFIS, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi, più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 38 minuti.
0: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Tre persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere, per due donne invece è favoreggiamento e di concorso nella soppressione. Caso Garlasco, confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. A ridosso della chiusura delle indagini, quindi, c'è chi ipotizza una svolta, ma al momento c'è il massimo riserbo sul faccia a faccia in procura. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con quattro militari dell'esercito italiano appartenente all'undicesimo reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I quattro, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. L'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti. Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI, ha aggiunto il cofondatore di Microsoft. Il calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. L'Italia perde all'Olimpico con il Belgio 2-0 dopo aver subito i diavoli rossi per tutto il primo tempo. Donnarumma salva in un paio di occasioni l'Italia, poi gozza a firmare il vantaggio belga. Nella ripresa Italia più propositiva. Due chiare occasioni con Kennedy Esposito, ma poi con una ripartenza micidiale il Belgio la chiude con una conclusione di Luke Bacchio. Sentiamo Mancini dopo il match.
4: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative. È stato il Belgio ha giocato meglio di noi. Il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Ma abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1. Quindi abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Viabilità.
6: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro semaforico, per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di

0: News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5% Pescara, più 3,8% e Roma, più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano, il sole sorge a Roma alle 6:58 e tramonta alle 19. A Milano sorge invece alle 7:13 e tramonta alle 19:15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1934 viene varato il transatlantico Queen Mary. Nel 1957 debutta Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Nel 1960 a Chicago si svolge, tra Richard Nixon e John Kennedy, il primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1997 un potente terremoto con epicentro Foligno colpisce diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risulteranno circa 80.000, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Compie oggi 45 anni la tennista americana Serena Williams, considerata una delle migliori giocatrici di sempre, avendo conquistato ben 23 tornei del Grande Slam nel singolare e 14 nel doppio. Più volte in vetta alla classifica WTA per un totale di 319 settimane, di cui 186 consecutive, la Williams si ritirerà dall'attività agonistica nel settembre del 2022, anche se ultimamente è tornata sui campi da tennis in vari tornei. Muore il 26 settembre del 1973 la grande attrice Anna Magnani, forse la più classica e incisiva espressione della romanità. Nannarella, come spesso viene ancora oggi soprannominata, inizia a recitare in teatro e raggiunge una certa popolarità quando Vittorio De Sica, nel 1940, la vuole come protagonista per il film Teresa Venerdì. Poi arriveranno i grandi successi di Hollywood, con l'indimenticabile interpretazione del personaggio di Pina nel capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, Roma città.

0: città aperta che le varrà un nastro d'argento nel 1945 e con Bellissima di Luchino Visconti nel 1951. Inoltre, nel 1956, per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Sono le 7 e 55 minuti.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, in cassa l'apprezzamento del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie, sul piede di guerra gli autotrasportatori. A Sotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
3: Scuola è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
2: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo.
3: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
2: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
3: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche i valori di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Elisabetta Eliseo, il presidente Emmanuel Macron, insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I deiavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 8 ed un minuto.
4: Meteo.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori dell'AIEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
6: Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni.
7: La cronaca: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
6: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
8: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
7: Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab rispetto alla prima bozza. Si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Allarme della sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto temo chiuderemo delle scuole. Critici anche sindacati e presidi. Proteste in alcuni istituti contro le norme definite razziali. naziste.
6: Il calcio e le Mancini 2.0 inizia nel peggiore dei modi per l'Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma, per il primo turno del girone A di Nations League, il Belgio passa con merito 2-0 e gli azzurri escono tra i fischi. Apre Götze al 20esimo, raddoppia Luke Bacchio al 69esimo. Nell'altra sfida del raggruppamento, la Francia vince 1-0 in Turchia. La classifica si fa subito pesante per la nostra nazionale. Belgio e Francia 3 punti, Italia e Turchia 0. Lunedì italiani e turchi si sfideranno in pratica in uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto nel gruppo.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano, il sole sorge a Roma alle 6:58 e tramonta alle 19. A Milano sorge invece alle 7:13 e tramonta alle 19:15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1934 viene varato il transatlantico Queen Mary. Nel 1957 debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Nel 1960 a Chicago si svolge, tra Richard Nixon e John Kennedy, il primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1997 un potente terremoto con epicentro Foligno colpisce diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risulteranno circa 80.000, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Compie oggi 45 anni la tennista americana Serena Williams, considerata una delle migliori giocatrici di sempre, avendo conquistato ben 23 tornei del Grande Slam nel singolare e 14 nel doppio. Più volte in vetta alla classifica WTA per un totale di 319 settimane, di cui 186 consecutive, la Williams si ritirerà dall'attività agonistica nel settembre del 2022, anche se ultimamente è tornata sui campi da tennis in vari tornei. Muore il 26 settembre del 1973 la grande attrice Anna Magnani, forse la più classica e incisiva espressione della romanità. Nannarella, come spesso viene ancora oggi soprannominata, inizia a recitare in teatro e raggiunge una certa popolarità quando Vittorio De Sica, nel 1940, la vuole come protagonista per il film Teresa Venerdì. Poi arriveranno i grandi successi di Hollywood, con l'indimenticabile interpretazione del personaggio di Pina nel capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, Roma città aperta, che le varrà un nastro d'argento nel 1945, e con Bellissima, di Luchino Visconti, nel 1951. Inoltre, nel 1956, per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
12: Sono le 8 e 15 minuti.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Carburanti. Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro a litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione alle Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
13: Scuola. È attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
2: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
13: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
14: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Doukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
13: Papa Leone in Francia, nel suo viaggio apostolico, il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
14: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%.
15: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Viabilità.
11: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai 4.415 dollari circa del 18 settembre ai 4.278 dollari del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
0: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori della IAEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
3: Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni.
4: La cronaca: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
3: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
5: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
4: Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab rispetto alla prima bozza. Si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Allarme della sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto temo chiuderemo delle scuole. Critici anche sindacati e presidi. Proteste in alcuni istituti contro le norme definite razziste.
3: Il calcio e le Mancini 2.0 inizia nel peggiore dei modi per l'Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma, per il primo turno del girone A di Nations League, il Belgio passa con merito 2-0 e gli azzurri escono tra i fischi. Apre Götze al 20°, raddoppia Luke Bacchio al 69°. Nell'altra sfida del raggruppamento, la Francia vince 1-0 in Turchia. La classifica si fa subito pesante per la nostra nazionale. Belgio e Francia 3 punti, Italia e Turchia 0. Lunedì italiani e turchi si sfideranno in pratica in uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto nel gruppo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano, il sole sorge a Roma alle 6:58 e tramonta alle 19. A Milano sorge invece alle 7:13 e tramonta alle 19:15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1934 viene varato il transatlantico Queen Mary. Nel 1957 debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Nel 1960 a Chicago si svolge, tra Richard Nixon e John Kennedy, il primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1997 un potente terremoto con epicentro Foligno colpisce diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risulteranno circa 80.000, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Compie oggi 45 anni la tennista americana Serena Williams, considerata una delle migliori giocatrici di sempre, avendo conquistato ben 23 tornei del Grande Slam nel singolare e 14 nel doppio. Più volte in vetta alla classifica WTA per un totale di 319 settimane, di cui 186 consecutive, la Williams si ritirerà dall'attività agonistica nel settembre del 2022, anche se ultimamente è tornata sui campi da tennis in vari tornei. Muore il 26 settembre del 1973 la grande attrice Anna Magnani, forse la più classica e incisiva espressione della romanità. Nannarella, come spesso viene ancora oggi soprannominata, inizia a recitare in teatro e raggiunge una certa popolarità quando Vittorio De Sica, nel 1940, la vuole come protagonista per il film Teresa Venerdì. Poi arriveranno i grandi successi di Hollywood, con l'indimenticabile interpretazione del personaggio di Pina nel capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, Roma città aperta, che le varrà un nastro d'argento nel 1945, e con Bellissima, di Luchino Visconti, nel 1951. Inoltre, nel 1956, per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. Per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che

0: Settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: Sono le 8 e 48 minuti.
4: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il

0: Fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Carburanti. Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
2: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
1: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
1: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80-130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca IFIS, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9:02.
8: Meteo.
0: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia, che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: News. Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori della IAEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia: di fronte ai conflitti vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì, appuntamento in Turchia, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
11: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia, perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Götze e Luke Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
12: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Mi ha fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finita.
11: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini ha un moto d'orgoglio.
12: Beh, sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
11: Lunedì ci si riprova, a Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
10: Infine la Formula 1, alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
8: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 252,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano, il sole sorge a Roma alle 6:58 e tramonta alle 19. A Milano sorge invece alle 7:13 e tramonta alle 19:15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1934 viene varato il transatlantico Queen Mary. Nel 1957 debutta Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Nel 1960 a Chicago si svolge, tra Richard Nixon e John Kennedy, il primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1997 un potente terremoto con epicentro Foligno colpisce diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risulteranno circa 80.000, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Compie oggi 45 anni la tennista americana Serena Williams, considerata una delle migliori giocatrici di sempre, avendo conquistato ben 23 tornei del Grande Slam nel singolare e 14 nel doppio. Più volte in vetta alla classifica WTA per un totale di 319 settimane, di cui 186 consecutive, la Williams si ritirerà dall'attività agonistica nel settembre del 2022, anche se ultimamente è tornata sui campi da tennis in vari tornei. Muore il 26 settembre del 1973 la grande attrice Anna Magnani, forse la più classica e incisiva espressione della romanità. Nannarella, come spesso viene ancora oggi soprannominata, inizia a recitare in teatro e raggiunge una certa popolarità quando Vittorio De Sica, nel 1940, la vuole come protagonista per il film Teresa Venerdì. Poi arriveranno i grandi successi di Hollywood, con l'indimenticabile interpretazione del personaggio di Pina nel capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, Roma città aperta, che le varrà un nastro d'argento nel 1945, e con Bellissima di Luchino Visconti nel 1951. Inoltre, nel 1956, per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce
14: Force meno 0,72% e da Visa meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
9: Sono le 9 e 16 minuti.
0: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI avrebbero agito oltre quanto previsto dalla società, arrivando a interferire con siti web del governo degli Stati Uniti. A rivelarlo è il New York Times. La vicenda è stata successivamente confermata anche da OpenAI. In un'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, Bill Gates ha intanto rivelato: l'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti.
16: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian, dal canto suo, ha aperto al ritorno degli ispettori della IAEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
17: Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto.
16: Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo.
17: Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa, un richiamo alla Francia, insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata alla corsa agli armamenti e anche il riconoscimento della vera laicità, che non esclude la dimensione religiosa. Duello a distanza con Trump, con me ha risposto il Papa ai giornalisti, siete tutti benvenuti.
16: Il calcio parte male, la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini, all'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Sentiamo Mancini dopo il match, microfoni Rai.
15: Il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Avevamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, l'abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
17: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
18: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 33 minuti.
0: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Ben trovati da Jenny De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnala persone ferite. 5 invece feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali, ma anche case e una scuola. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischie dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso abbattersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, al ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E ora il nostro approfondimento in tema di salute.
4: Un tema ricorrente quando si parla di sanità pubblica è quello della carenza dei medici. Recentemente l'OMS ha avvertito che entro il 2030 un medico su 4 andrà in pensione. Abbiamo chiesto ad Antonio Maggi, segretario del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, che cosa succederà in Italia.
5: 4 medici su 10 andranno in pensione, e parliamo del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la problematica è grossa, perché la nazione con i medici che hanno maggiore anzianità, ma anche le professioni sanitarie, quindi questo è un argomento, diciamo, che crea molta preoccupazione proprio per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale.
4: La carenza in certi casi inizia fin dalla specializzazione. Quali sono i casi e le motivazioni?
5: Ci sono alcune, diciamo, branche specialistiche che non potendo portare a libera professione chiaramente non vengono scelte. Per esempio non abbiamo anatomopatologi, mancano radioterapisti e non sappiamo quanto è importante per le cure dei tumori, quindi che è una delle patologie più importanti che abbiamo. Altre hanno un rischio professionale talmente alto e ovviamente il medico, specie quello più giovane, sceglie la branca specialistica meno rischiosa sotto l'aspetto medico legale. Per cui chiaramente medicina di urgenza, chirurgia, per cui abbiamo dei buchi profondi.
4: Eppure in Italia i medici necessari ci sarebbero. Che cosa bisogna fare allora?
5: Il problema è sicuramente la remunerazione. Insomma, a livello del Servizio Sanitario Nazionale non siamo più competitivi. Altre parti in Europa, ci sono alcuni paesi dove la remunerazione è 4-5 volte superiore rispetto a quella italiana, con meno rischiosità, dove non c'è la denuncia penale. E poi la modalità organizzativa, quindi il fatto anche di poter organizzare una sanità territoriale, una sanità, diciamo, ospedaliera nella maniera corretta, che non creino quelle condizioni di lavoro insostenibile. Il problema è proprio quello: ridare attrattività al Servizio Sanitario Nazionale.
4: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano, il sole sorge a Roma alle 6:58 e tramonta alle 19. A Milano sorge invece alle 7:13 e tramonta alle 19:15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1934 viene varato il transatlantico Queen Mary. Nel 1957 debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Nel 1960 a Chicago si svolge, tra Richard Nixon e John Kennedy, il primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1997 un potente terremoto con epicentro Foligno colpisce diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risulteranno circa 80.000, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Compie oggi 45 anni la tennista americana Serena Williams, considerata una delle migliori giocatrici di sempre, avendo conquistato ben 23 tornei del Grande Slam nel singolare e 14 nel doppio. Più volte in vetta alla classifica WTA per un totale di 319 settimane, di cui 186 consecutive, la Williams si ritirerà dall'attività agonistica nel settembre del 2022, anche se ultimamente è tornata sui campi da tennis in vari tornei. Muore il 26 settembre del 1973 la grande attrice Anna Magnani, forse la più classica e incisiva espressione della romanità. Nannarella, come spesso viene ancora oggi soprannominata, inizia a recitare in teatro e raggiunge una certa popolarità quando Vittorio De Sica, nel 1940, la vuole come protagonista per il film Teresa Venerdì. Poi arriveranno i grandi successi di Hollywood, con l'indimenticabile interpretazione del personaggio di Pina nel capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, Roma città aperta, che le varrà un nastro d'argento nel 1945, e con Bellissima, di Luchino Visconti, nel 1951. Inoltre, nel 1956, per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56%, Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: Sono le 9:48.
4: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori dell'AIEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnalano persone ferite, 5 feriti invece, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali ma anche case e una scuola. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata del 112 della madre del 26enne dopo che il figlio le aveva detto di aver fatto del male a una persona. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione agli agenti. Il movente e la dinamica restano da accertare. E nuovi accertamenti intanto nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofalo, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche, su un'impronta di scarpa, resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Il servizio di Alessio Galea.
2: Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti, insieme ai temi etici, dall'intelligenza artificiale al fine vita, entra nel vivo il 5° viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, partito ieri da Parigi e che proseguirà fino al 28 settembre. In mattinata, nel discorso all'Eliseo, il nuovo appello contro la corsa agli armamenti: errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, ma serve sostenere ogni tappa dell'esistenza. All'UNESCO si è invece soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida oggi, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Dopo il bagno di folla ieri sera, 80.000 giovani allo Stade de France a Saint-Denis, il programma prosegue oggi. Tra i momenti più attesi, la messa in Place de la Concorde alle 15, poi la partenza per Lourdes.
1: Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale. A Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì, appuntamento in Turchia. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia. Perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico, un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Guz e Luque Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
4: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Mi ha fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finita.
3: Fischi impietosi a fine gara per questa nazionale, riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest e Mancini ha un moto d'orgoglio.
4: Beh, sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
3: Lunedì ci si riprova, a Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
1: Infine la Formula 1, alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
0: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Viabilità.
7: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80-130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
0: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 9 e 59 minuti.
5: Meteo.
9: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
10: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel da lunedì prossimo. Nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro a litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, in cassa l'apprezzamento del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie sul piede di guerra, gli autotrasportatori. A Sotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
11: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. Lanci chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
10: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e dell'Adigos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo.
11: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura nello stretto di Hormuz.
10: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
11: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
10: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo, annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano, il sole sorge a Roma alle 6:58 e tramonta alle 19.
13: A Milano sorge invece alle 7.13 e tramonta alle 19.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1934 viene varato il transatlantico Queen Mary. Nel 1957 debutta Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Nel 1960 a Chicago si svolge, tra Richard Nixon e John Kennedy, il primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1997 un potente terremoto con epicentro Foligno colpisce diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risulteranno circa 80.000, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Compie oggi 45 anni la tennista americana Serena Williams, considerata una delle migliori giocatrici di sempre, avendo conquistato ben 23 tornei del Grande Slam nel singolare e 14 nel doppio. Più volte in vetta alla classifica WTA per un totale di 319 settimane, di cui 186 consecutive, la Williams si ritirerà dall'attività agonistica nel settembre del 2022, anche se ultimamente è tornata sui campi da tennis in vari tornei. Muore il 26 settembre del 1973 la grande attrice Anna Magnani, forse la più classica e incisiva espressione della romanità. Nannarella, come spesso viene ancora oggi soprannominata, inizia a recitare in teatro e raggiunge una certa popolarità quando Vittorio De Sica, nel 1940, la vuole come protagonista per il film Teresa Venerdì. Poi arriveranno i grandi successi di Hollywood, con l'indimenticabile interpretazione del personaggio di Pina nel capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, Roma città aperta, che le varrà un nastro d'argento nel 1945, e con Bellissima, di Luchino Visconti, nel 1951. Inoltre, nel 1956, per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News. Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo
6: segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Viabilità.
7: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
8: Sono le 10 e 16 minuti.
9: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischia dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso abbattersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Viabilità.
7: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
12: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
0: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia con il tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sul fronte Medio Oriente, Trump avrebbe respinto invece la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
3: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
4: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
3: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
5: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccio il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
4: L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's così rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%.
3: Gli U2 regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato. Per festeggiare il mezzo secolo della band e il nuovo album, Bono e soci sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, dove mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. fisse una nota scritta a mano. Batterista cerca musicisti per formare una band. Quella band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella sua scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo Out of Control.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano, il sole sorge a Roma alle 6:58 e tramonta alle 19. A Milano sorge invece alle 7:13 e tramonta alle 19:15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1934 viene varato il transatlantico Queen Mary. Nel 1957 debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Nel 1960 a Chicago si svolge, tra Richard Nixon e John Kennedy, il primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1997 un potente terremoto con epicentro Foligno colpisce diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risulteranno circa 80.000, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Compie oggi 45 anni la tennista americana Serena Williams, considerata una delle migliori giocatrici di sempre, avendo conquistato ben 23 tornei del Grande Slam nel singolare e 14 nel doppio. Più volte in vetta alla classifica WTA per un totale di 319 settimane, di cui 186 consecutive, la Williams si ritirerà dall'attività agonistica nel settembre del 2022, anche se ultimamente è tornata sui campi da tennis in vari tornei. Muore il 26 settembre del 1973 la grande attrice Anna Magnani, forse la più classica e incisiva espressione della romanità. Nannarella, come spesso viene ancora oggi soprannominata, inizia a recitare in teatro e raggiunge una certa popolarità quando Vittorio De Sica, nel 1940, la vuole come protagonista per il film Teresa Venerdì. Poi arriveranno i grandi successi di Hollywood, con l'indimenticabile interpretazione del personaggio di Pina nel capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, Roma città aperta, che le varrà un nastro d'argento nel 1945, e con Bellissima, di Luchino Visconti, nel 1951. Inoltre, nel 1956, per il film La rosa tatuata di Daniel Mann, Anna Magnani sarà la prima artista italiana a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca IFIS, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Viabilità.
13: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di...
12: Viabilità.
13: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del

0: bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 e chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Sono le 10 e 45 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Ben trovati da Jenny De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnala persone ferite. 5 invece feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali, ma anche case e una scuola. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischia dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso abbattersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, al ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E ora il nostro approfondimento in tema di salute.
4: Un tema ricorrente quando si parla di sanità pubblica è quello della carenza dei medici. Recentemente l'OMS ha avvertito che entro il 2030 un medico su 4 andrà in pensione. Abbiamo chiesto ad Antonio Maggi, segretario del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, che cosa succederà in Italia.
5: 4 medici su 10 andranno in pensione, e parliamo del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la problematica è grossa, perché la nazione con i medici che hanno maggiore anzianità, ma anche le professioni sanitarie, quindi questo è un argomento, diciamo, che crea molta preoccupazione proprio per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale.
4: La carenza in certi casi inizia fin dalla specializzazione. Quali sono i casi e le motivazioni?
5: Ci sono alcune, diciamo, branche specialistiche che non potendo portare a libera professione chiaramente non vengono scelte. Per esempio non abbiamo anatomopatologi, mancano radioterapisti e non sappiamo quanto è importante per le cure dei tumori, quindi che è una delle patologie più importanti che abbiamo. Altre hanno un rischio professionale talmente alto e ovviamente il medico, specie quello più giovane, sceglie la branca specialistica meno rischiosa sotto l'aspetto.

0: medico legale, per cui chiaramente medicina di urgenza, chirurgia, per cui abbiamo dei buchi profondi.
1: Eppure in Italia i medici necessari ci sarebbero, che cosa bisogna fare allora?
0: Il problema è sicuramente la remunerazione, insomma a livello del Servizio Sanitario Nazionale non siamo più competitivi. Altre parti in Europa ci sono alcuni paesi dove la remunerazione è 4-5 volte superiore rispetto a quella italiana, con meno rischiosità, dove non c'è la denuncia penale e poi la modalità organizzativa. Quindi il fatto anche di poter organizzare una sanità territoriale, una sanità diciamo ospedaliera in una maniera corretta, che non creino quelle condizioni di lavoro insostenibile. Il problema è proprio quello, ridare attrattività al Servizio Sanitario Nazionale.
1: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, a presto con nuovi aggiornamenti.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4 rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8 e Roma più 3,5. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia. con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Le notizie che contano. Ogni giorno, in tempo reale, Radio GR News.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, 0,2%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro a litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie sul piede di guerra, gli autotrasportatori. A Sotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
9: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
8: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati, quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e dell'Adigos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo.
9: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle austerità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
8: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
9: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero 1 al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: Sono le 11 e 18 minuti.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Sport. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gira a vuoto la nuova nazionale, riaffidatasi a Roberto Mancini. Il debutto in Nations League non è di quelli da ricordare all'Olimpico. Il Belgio passeggia, vince 2-0 ed evita il peggio. Superman Donnarumma. La gente fischia, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
11: I fischi finali sono la sentenza del Colosseo del pallone, chiamato Olimpico. Pollice verso per l'Italia di Roberto Mancini, che inizia la Nations League sbattendo la testa contro il rinnovato Belgio di Van Bommel e di un De Bruyne è tornato top. Azzurri senza qualità, diavoli rossi con grande qualità. Ecco la sintesi di questa sconfitta per 2-0 che solo un grande Donnarumma ha evitato si trasformasse in caporetto. Il rimpianto, buon inizio di secondo tempo, ma sotto porta troppa imprecisione. L'Italia sembra ancora sentire il peso di 3 fallimenti mondiali consecutivi, lo ammette anche Mancini.
12: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché sennò, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
11: Fischi impietosi, dicevamo, alla fine riconquistare i tifosi azzurri sarà come scalare l'Everest.
12: Beh, sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
11: Appuntamento a lunedì a Bursa, ci aspetta la Turchia di Montella.
10: E a proposito di Turchia, ieri capo casalingo al cospetto della Francia targata Zidane, ma sorriso a metà per i galletti, 1-0, deciso dal gol di Mbappé che poi si fa male. Si teme una lesione del ginocchio. Stasera a Londra, big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Dopo 4 edizioni in Arabia, la Supercoppa torna in Italia. Si giocherà il 22 dicembre a San Siro di fronte all'Inter scudettata e la Lazio. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club ritenuto colpevole, rischio esclusione dalla Premier. Le sanzioni però saranno decise più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero, sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Voltiamo pagina, Formula 1 alle 13, il via Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà soltanto sedicesimo. Paul della compagno della Mercedes Russell a meno 81 dal leader mondiale, accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, poi le Red Bull, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il suo quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora. Io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. E oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E chiudiamo col basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, entrambe in trasferta, le Vunere battute 78-68 a Istanbul dal Fenerbahce, le Scarpette Rosse superate 92-76 a Belgrado dal Partizan. Ed è tutto, a più tardi.
13: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gira a vuoto la nuova nazionale riaffidata sia a Roberto Mancini. Il debutto in Nations League non è di quelli da ricordare. All'Olimpico il Belgio passeggia, vince 2-0 ed evita il peggio. Superman Donnarumma, la gente fischia, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
11: I fischi finali sono la sentenza del Colosseo del pallone chiamato Olimpico. Pollice verso per l'Italia di Roberto Mancini, che inizia la Nations League sbattendo la testa contro il rinnovato Belgio di Van Bommel e di un De Bruyne è tornato top. Azzurri senza qualità, diavoli rossi con grande qualità. Ecco la sintesi di questa sconfitta per 2-0 che solo un grande Donnarumma ha evitato si trasformasse in caporetto. Il rimpianto, buon inizio di secondo tempo, ma sotto porta troppa imprecisione. L'Italia sembra ancora sentire il peso di tre fallimenti mondiali consecutivi, lo ammette anche Mancini.
12: probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
11: Fischi impietosi, dicevamo, alla fine riconquistare i tifosi azzurri sarà come scalare l'Everest.
12: Sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
11: Appuntamento a lunedì, a Bursa ci aspetta la Turchia di Montella.
10: E a proposito di Turchia, ieri capo casalingo al cospetto della Francia targata Zidane, ma sorriso a metà per i galletti 1-0, deciso dal gol di Mbappé che poi si fa male. Si teme una lesione del ginocchio. Stasera a Londra, big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Dopo 4 edizioni in Arabia, la Supercoppa torna in Italia. Si giocherà il 22 dicembre a San Siro di fronte all'Inter scudettata e la Lazio. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club è ritenuto colpevole, rischio esclusione dalla Premier. Le sanzioni però saranno decise più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero, sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Voltiamo pagina, Formula 1 alle 13, il via Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà soltanto 16esimo. Pole della compagno della Mercedes Russell a meno 81 dal leader mondiale, accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, poi le Red Bull, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il suo quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora. Io non sono pronto, ha detto sui social, il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. E oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E chiudiamo col basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, entrambe in trasferta, le Vunere battute 78-68 a Istanbul dal Fenerbahce, le Scarpette Rosse superate 92-76 a Belgrado dal Partizan. Ed è tutto, a più tardi.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11:32.
0: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: News. Bentrovati dalla redazione.
18: Nuova eruzione dell'Etna e ancora disagi per l'aeroporto di Catania. Dal cratere di nord-est è in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico che ha dato origine ad una nube eruttiva arrivata, secondo le rilevazioni dell'NGV, a circa 4 km di altezza. Voli sospesi al Vincenzo Bellini almeno fino alle 16. Il nucleo di coordinamento operativo, dopo la chiusura degli spazi aerei del settore C1, ha disposto la restrizione a 0 atterraggi e 0 decolli.
17: Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli USA hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la girata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
18: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio Varese, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
17: Sono 3 le persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato smembrato in alcuni sacchi della spazzatura nascosti in un bagno di Torino. Si tratta di un 26enne indiziato dell'omicidio e di 2 donne, una 22enne e una 46enne. Le 2, tra cui quella residente nell'abitazione dove si sono svolti i fatti, sono gravemente indiziate di favoreggiamento del presunto responsabile, concorso con lo stesso nella soppressione del cadavere.
18: Le autorità della città di Bangkok in Thailandia hanno dichiarato oggi lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Questa dichiarazione, che consente alle autorità locali di adottare misure di emergenza, arriva mentre, secondo il governatore di Bangkok, da giovedì sono caduti quasi 300 mm di pioggia sulla capitale thailandese.
17: Il tennis, Jannik Sinner ha annunciato il forfait anche per l'ATP di Pechino. Al momento non sono in grado di competere, ha detto il tennista azzurro. Il ginocchio sta molto meglio, il recupero prosegue senza intoppi, ma la condizione fisica attuale non gli permette ancora di competere in un torneo. Il rientro è dunque rinviato al Masters 1000 di Shanghai, che comincerà il 7 ottobre. Il numero 1 al mondo è assente dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio.
18: Ed è tutto, a più tardi.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News. Mercato.
19: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
21: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni. In tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Economy News.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la

0: base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara, +3,8% e Roma, +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 11. E 46 minuti.
3: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
6: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale

0: dell'antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie sul piede di guerra, gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
4: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. Lanci chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
3: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e dell'Adigos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo.
4: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle austerità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
3: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
4: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero 1 al mondo, annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%.
0: L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 12 ed un minuto.
5: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sospese all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti, si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News. Bentrovati dalla redazione.
10: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività vulcanica dell'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est, che produce anche una nube alta 4 km. Sospesi gli atterraggi e limitati i decolli, ha deciso il nucleo di coordinamento operativo dello scalo etneo. L'avviso per il volo emesso dall'NGV è di livello rosso, il più elevato di 4.
9: C'è il drammatico ritrovamento del corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro, 39enne, originario originario di Chivasso, al centro delle cronache torinesi. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto straziato e parzialmente occultato in sacchi della spazzatura. Le indagini degli inquirenti si concentrano su un giovane di 26 anni accusato di omicidio. Con lui sarebbero coinvolti una professoressa di italiano accusata di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere e una terza donna con le stesse accuse. Dalle piste al vaglio non si esclude quella di un festino a base di droga finito in tragedia.
10: Continua il viaggio apostolico del Papa in Francia. Riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. Così Leone XIV al centro di accoglienza migranti intitolato a Santa Bachita. La storia non è scritta da chi si impone, ma da chi fa spazio, avvia la pace, genera fiducia e incoraggia la vita, ha aggiunto il Papa.
9: Donald Trump, dopo aver respinto la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran, ha pubblicato su Truth una nuova mappa nel quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando così un'idea già avanzata nelle scorse settimane. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano.
10: Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, che passa da 12,2 a 6,1 centesimi, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. E i numeri non mentono. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%.
9: Lo sport parte male. La nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Per il tennis Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto Sinner.
10: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8 e Roma più 3,5. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 12 e 15 minuti.
5: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni. In tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino nella regione di Rostov, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in place della Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame prima della veglia allo Stadio de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospese all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti, si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino, e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Vuole spese all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti, si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 12 e 27 minuti.
5: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News. Bentrovati dalla redazione.
10: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività vulcanica dell'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est che produce anche una nube alta 4 km. Sospesi gli atterraggi e limitati i decolli, ha deciso il nucleo di coordinamento operativo dello scalo etneo. L'avviso per il volo emesso dall'NGV è di livello rosso, il più elevato di 4.
9: C'è il drammatico ritrovamento del corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro, 39enne, originario originario di Chivasso, al centro delle cronache torinesi. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto straziato e parzialmente occultato in sacchi della spazzatura. Le indagini degli inquirenti si concentrano su un giovane di 26 anni accusato di omicidio. Con lui sarebbero coinvolti una professoressa di italiano accusata di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere e una terza donna con le stesse accuse. Dalle piste al vaglio non si esclude quella di un festino a base di droga finito in tragedia.
10: Continua il viaggio apostolico del Papa in Francia. Riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. Così Leone XIV al centro di accoglienza migranti intitolato a Santa Bachita. La storia non è scritta da chi si impone, ma da chi fa spazio, avvia la pace, genera fiducia e incoraggia la vita, ha aggiunto il Papa.
9: Donald Trump, dopo aver respinto la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran, ha pubblicato su Truth una nuova mappa nel quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando così un'idea già avanzata nelle scorse settimane. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano.
10: Il giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, che passa da 12,2 a 6,1 centesimi, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. E i numeri non mentono. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%.
9: Lo sport parte male. La nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Per il tennis Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto Sinner.
10: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi, più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni. In tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino nella regione di Rostov, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame prima della veglia allo Stadio de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospese all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 chilometri. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti, si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara, +3,8% e Roma, +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
7: Sono le 12 e 41 minuti.
5: Meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
13: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrati creativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
11: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
14: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
11: Sport. Napoli illumina di mezzo la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
15: La prima giornata della regata preliminare si chiude con due
11: America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza

0: La costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Italsider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino, e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio, e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni. In tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. 2 donne sono morte e altre 2 persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino nella regione di Rostov, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Secondo

0: seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività vulcanica dell'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est che produce anche una nube alta 4 km. Sospesi gli atterraggi e limitati i decolli, ha deciso il nucleo di coordinamento operativo dello scalo etneo. L'avviso per il volo emesso dall'NGV è di livello rosso, il più elevato di 4.
4: C'è il drammatico ritrovamento del corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro, 39enne originario di Chivasso, al centro delle cronache torinesi. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto straziato e parzialmente occultato in sacchi della spazzatura. Le indagini degli inquirenti si concentrano su un giovane di 26 anni accusato di omicidio. Con lui sarebbero coinvolti una professoressa di italiano accusata di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere e una terza donna con le stesse accuse. Dalle piste al vaglio non si esclude quella di un festino a base di droga finito in tragedia.
5: Continua il viaggio apostolico del Papa in Francia. A riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. Così Leone XIV al centro di accoglienza migranti intitolato a Santa Bachita. La storia non è scritta da chi si impone, ma da chi fa spazio, avvia la pace, genera fiducia e incoraggia la vita, ha aggiunto il Papa.
4: Donald Trump, dopo aver respinto la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran, ha pubblicato su Truth una nuova mappa nel quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando così un'idea già avanzata nelle scorse settimane. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano.
5: Il giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, che passa da 12,2 a 6,1 centesimi, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. E i numeri non mentono. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%.
4: Lo sport parte male. La nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Per il tennis Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto Sinner.
5: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
8: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 12 e 59 minuti.
6: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
10: In primo piano la visita di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi il pontefice ha incontrato migranti e rifugiati, richiamando l'importanza dell'accoglienza e il ruolo delle donne nella costruzione di una società più solidale. Poi l'incontro con gli adulti che si preparano al battesimo. Nel pomeriggio Leone XIV celebrerà la messa a Place de la Concorde prima di proseguire il viaggio verso Lourdes.
4: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. E col dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 euro per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
10: Disagi all'aeroporto di Catania per la cenere dell'Etna e il forte temporale che ha colpito la città nella notte. L'attività del vulcano ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri, facendo scattare l'allerta rossa per l'aviazione. Sospesi fino alle 16 decolli e atterraggi, mentre una decina di voli sono stati già dirottati su Palermo, Trapani e Comiso. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
4: Tragedia nella metropolitana di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione Garbatella. L'allarme è scattato poco prima delle 10, ma all'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
10: Ci occupiamo di calcio. Apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina con prognosi riservata. Il quarantenne, secondo i media locali, è stato operato d'urgenza dopo un versamento pleurico che avrebbe interessato uno dei polmoni. Osvaldo era stato ricoverato giovedì sera dopo alcuni giorni di forte malessere. Le informazioni sulle sue condizioni non sono state ancora confermate ufficialmente dall'ospedale.
4: Lo sport, luna rossa da spettacolo nel Golfo di Napoli. L'equipaggio italiano chiude al comando la prima giornata delle regate preliminari dell'America's Cup con un secondo posto e una vittoria. Oggi si torna in acqua dalle 14 per nuove sfide di flotta con grande attesa sul lungomare napoletano. Un appuntamento che mette a confronto i migliori team internazionali e prepara il terreno verso l'America's Cup del 2027.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni. In tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in place della Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stadio de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospese all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti, si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Sono le 13 e 13 minuti.
6: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
13: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati infatti per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM, in attesa di quella psichiatrica, c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo della DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
0: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate tre persone, due donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
12: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
0: Sport. Napoli illumina di immenso la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
14: La prima giornata della regata preliminare si chiude con due prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone due false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Ital Sider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
2: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino, e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
17: Meteo.
18: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: News.
20: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
21: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
20: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
21: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
20: In chiusura lo sport, il calcio comincia con una sconfitta, il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Gozz al 21° minuto e di Dodi Lukebakio al 69°. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara, +3,8% e Roma, +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 13:29.
5: Meteo.
18: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
13: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
0: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso, o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Sport. Calcio. Ha deluso le aspettative la prima uscita della nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini. A Roma esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Belgio. Insieme ad un super Donnarumma, una delle poche note liete, il bolognese Nicolò Cambiaghi, che prova a portare una ventata d'ottimismo. Ascoltiamolo.
8: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti. Poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
22: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, -17,60%, di Telecom, -5,71%, di Leonardo, -2,58% e Stellantis, -4,69%, mentre a crescere sono Unicredit +3,14%, Banca Montepaschi +1,56% e Nexi +0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce
4: Salesforce meno 0,72% e da Visa meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
22: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Bentrovati dalla redazione.
10: In primo piano la visita di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi il pontefice ha incontrato migranti e rifugiati, richiamando l'importanza dell'accoglienza e il ruolo delle donne nella costruzione di una società più solidale. Poi l'incontro con gli adulti che si preparano al battesimo. Nel pomeriggio Leone XIV celebrerà la messa a Place de la Concorde prima di proseguire il viaggio verso Lourdes.
5: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. E col dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 euro per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
10: Disagi all'aeroporto di Catania per la cenere dell'Etna e il forte temporale che ha colpito la città nella notte. L'attività del vulcano ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km, facendo scattare l'allerta rossa per l'aviazione. Sospesi fino alle 16 decolli e atterraggi, mentre una decina di voli sono stati già dirottati su Palermo, Trapani e Comiso. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
5: Tragedia nella metropolitana di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione Garbatella. L'allarme è scattato poco prima delle 10, ma all'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
10: Ci occupiamo di calcio. Apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina con prognosi riservata. Il quarantenne, secondo i media locali, è stato operato d'urgenza dopo un versamento pleurico che avrebbe interessato uno dei polmoni. Osvaldo era stato ricoverato giovedì sera dopo alcuni giorni di forte malessere. Le informazioni sulle sue condizioni non sono state ancora confermate ufficialmente dall'ospedale.
5: Lo sport, luna rossa da spettacolo nel Golfo di Napoli. L'equipaggio italiano chiude al comando la prima giornata delle regate preliminari dell'America's Cup con un secondo posto e una vittoria. Oggi si torna in acqua dalle 14 per nuove sfide di flotta con grande attesa sul lungomare napoletano. Un appuntamento che mette a confronto i migliori team internazionali e prepara il terreno verso l'America's Cup del 2027.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
17: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
9: Sono le 13 e 43 minuti.
17: Meteo.
18: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino nella regione di Rostov, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame prima della veglia allo Stadio de France, con 80.000 giovani che è invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Vuole spese all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti, si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti, si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
22: Dall'Italia e dal mondo.

0: Segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend è inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti i professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
3: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa d'italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e

0: ragazzo di 26 anni, accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
1: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, esaltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
0: Sport. Napoli illumina di immenso la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
2: La prima giornata della regata preliminare si chiude con due prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone due false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Ital Sider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 252,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto a Sotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
6: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In una intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto, non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
5: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi o istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
6: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
5: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Goz al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 2 minuti.
7: Meteo.
9: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
12: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
13: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: News.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio. Lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons, l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto a Sotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
6: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
5: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati: per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
6: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
5: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico: il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Goz al 21° minuto e di Dodi Lukebakio al 69°. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori.
13: Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
8: Sono le 14 e 17 minuti.
9: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
14: In primo piano gli esteri, l'Iran propone agli Stati Uniti un piano in 7 giorni per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. L'iniziativa prevede anche la ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Teheran chiede però la revoca delle sanzioni sul petrolio, lo sblocco dei beni congelati e la fine del blocco navale. Da Washington fanno sapere che i colloqui attraverso i mediatori proseguono, ma per ora non c'è ancora un accordo.
10: Papa Leone XIV guarda alla crescita dei nuovi cristiani in Francia. All'Institut Catholique di Parigi il pontefice ha incontrato catecumeni e neofiti, sottolineando come sempre più adulti scelgano di avvicinarsi alla fede nonostante una società fortemente secolarizzata. Leone XIV ha chiesto alla Chiesa di accompagnarli anche dopo il battesimo, evitando quello che ha definito un vuoto post-battesimale e favorendo la loro piena integrazione nelle comunità cristiane.
14: La cronaca: nel quartiere Colli Aniene a Roma, un uomo è morto nell'incendio divampato questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione e costretto all'evacuazione dello stabile. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 3 persone, tra cui 2 anziani con disabilità. Il corpo della vittima non è stato ancora identificato. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.
10: Economia: ancora rincari alla pompa. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise del gasolio e il diesel self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. L'aumento però è stato più contenuto rispetto a quello fiscale. Da lunedì scatterà il tetto deciso da Eni. Per 30 giorni il diesel non supererà i 2,19 euro e la benzina l'1,99 euro. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%, e chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
14: Novità in arrivo per chi viaggia ogni giorno sull'alta velocità. Dal 1 ottobre Trenitalia cambia gli abbonamenti mensili. Per salire sulle frecce sarà necessario prenotare il posto prima della partenza. L'obiettivo è garantire una migliore gestione dei posti disponibili sui treni. Le nuove regole riguarderanno soprattutto i pendolari dell'alta velocità e stanno già suscitando proteste tra i viaggiatori abituali.
10: Lo sport, il calcio, l'Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta in Nations League con il Belgio all'Olimpico. Per Roberto Mancini l'obiettivo è conquistare i primi punti nel girone e lunedì sera gli azzurri sfidano la Turchia.
15: Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
10: Il CT pensa a diversi cambi, in difesa torna Bastoni, mentre sulla destra potrebbe esserci spazio per Caiode. Novità possibili anche a centrocampo e in attacco.
14: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
16: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
18: Viabilità.
13: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
18: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 31 minuti.
7: Meteo.
9: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 centesimi al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
6: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto, non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
5: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie, sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
6: Quattro militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre hanno potuto contattare personalmente le famiglie. famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
5: In chiusura, lo sport, il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Gods al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca IFIS, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Viabilità.
13: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: In primo piano gli esteri, l'Iran propone agli Stati Uniti un piano in 7 giorni per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. L'iniziativa prevede anche la ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Teheran chiede però la revoca delle sanzioni sul petrolio, lo sblocco dei beni congelati e la fine del blocco navale. Da Washington fanno sapere che i colloqui attraverso i mediatori proseguono, ma per ora non c'è ancora un accordo.
10: Papa Leone XIV guarda alla crescita dei nuovi cristiani in Francia. All'Institut Catholique di Parigi il pontefice ha incontrato catecumeni e neofiti, sottolineando come sempre più adulti scelgano di avvicinarsi alla fede nonostante una società fortemente secolarizzata. Leone XIV ha chiesto alla Chiesa di accompagnarli anche dopo il battesimo, evitando quello che ha definito un vuoto post-battesimale e favorendo la loro piena integrazione nelle comunità cristiane.
14: La cronaca: nel quartiere Colli Aniene a Roma un uomo è morto nell'incendio divampato questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione e costretto all'evacuazione dello stabile. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 3 persone, tra cui 2 anziani con disabilità. Il corpo della vittima non è stato ancora identificato. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.
10: Economia: ancora rincari alla pompa. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise del gasolio e il diesel self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. L'aumento però è stato più contenuto rispetto a quello fiscale. Da lunedì scatterà il tetto deciso da Eni. Per 30 giorni il diesel non supererà i 2,19 euro e la benzina l'€1,99. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%, e chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
14: Novità in arrivo per chi viaggia ogni giorno sull'alta velocità. Dal 1 ottobre Trenitalia cambia gli abbonamenti mensili. Per salire sulle frecce sarà necessario prenotare il posto prima della partenza. L'obiettivo è garantire una migliore gestione dei posti disponibili sui treni. Le nuove regole riguarderanno soprattutto i pendolari dell'alta velocità e stanno già suscitando proteste tra i viaggiatori abituali.
10: Lo sport, il calcio. L'Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta in Nations League con il Belgio all'Olimpico. Per Roberto Mancini l'obiettivo è conquistare i primi punti nel girone e lunedì sera gli azzurri sfidano la Turchia.
15: Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
10: Il CT pensa a diversi cambi. In difesa torna Bastoni, mentre sulla destra potrebbe esserci spazio per Caiode. Novità possibili anche a centrocampo e in attacco.
14: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli
13: degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Sono le 14 e 46 minuti.
9: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la

0: Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
1: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti e

0: economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto a Sotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
4: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In una intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto, non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
3: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi o istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
4: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
3: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Goz al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15.
5: Meteo.
7: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito. Dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
9: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato, ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
8: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella, e allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
10: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo, e abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni, stiamo cercando di capire i concetti del mister, abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
8: Intanto stasera si giocano due gare di Nations, Repubblica Ceca Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 l'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20.30, Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile, a contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia che tiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
11: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi con droni hanno colpito Kiev, dove il bilancio è salito ad almeno 7 morti e 46 feriti, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. Intanto Putin assicura che Mosca non prepara una guerra contro l'Europa, ma frena sulla ripresa dei negoziati con Kiev. Zelensky annuncia invece il via libero americano alla futura produzione in Ucraina di missili per i sistemi di difesa Patriot.
14: Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo gli appuntamenti di Parigi, il pontefice è atteso oggi a Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni e incontrerà malati e pellegrini. Al centro della visita, il richiamo alla pace, alla riconciliazione e all'accoglienza. Domani Leone XIV resterà nella città mariana, mentre lunedì sarà a Metz per l'ultima tappa del viaggio, dedicata anche al futuro e all'unità dell'Europa.
15: Veniamo in Italia con la cronaca. Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
14: Svolta nel giallo di Torino, dove tre persone sono state fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato ucciso e fatto a pezzi in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. Un 26enne è accusato dell'omicidio, mentre due donne devono rispondere di favoreggiamento e occultamento del cadavere. Secondo gli investigatori, dietro il delitto potrebbe esserci una questione legata alla droga e a debiti. Le indagini proseguono per ricostruire movente responsabilità.
15: Voltiamo pagina, continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29%, il diesel del 36%. E con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
14: Lo sport, il tennis, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Dopo due titoli consecutivi, le azzurre di Tatiana Garbin vengono battute 2-0 dall'Ucraina. Nel primo singolare Tyra Grant cede in due set a Kalinin, poi Jasmine Paolini si arrende con un doppio 6-2 a Svitolina. L'Ucraina vola così in finale, dove domani affronterà la Repubblica Ceca.
15: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 15 e 15 minuti.
7: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: sport.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito, dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
9: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
8: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella, e allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi prova a portare una ventata d'ottimismo.
10: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo, e abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
8: Intanto stasera si giocano due gare di Nations: Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 l'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20.30, Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile. A contendersi l'oro la Francia biolimpionica, guidata da Andrea Gianni, e la Polonia, che tiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
16: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
1: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino, e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti i professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi con droni hanno colpito Kiev, dove il bilancio è salito ad almeno 7 morti e 46 feriti, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. Intanto Putin assicura che Mosca non prepara una guerra contro l'Europa, ma frena sulla ripresa dei negoziati con Kiev. Zelensky annuncia invece il via libero americano alla futura produzione in Ucraina di missili per i sistemi di difesa Patriot.
14: Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo gli appuntamenti di Parigi, il pontefice è atteso oggi a Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni e incontrerà malati e pellegrini. Al centro della visita, il richiamo alla pace, alla riconciliazione e all'accoglienza. Domani Leone XIV resterà nella città mariana, mentre lunedì sarà a Metz per l'ultima tappa del viaggio, dedicata anche al futuro e all'unità dell'Europa.
15: Veniamo in Italia con la cronaca. Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
14: Svolta nel giallo di Torino, dove tre persone sono state fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato ucciso e fatto a pezzi in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. Un 26enne è accusato dell'omicidio, mentre due donne devono rispondere di favoreggiamento e occultamento del cadavere. Secondo gli investigatori, dietro il delitto potrebbe esserci una questione legata alla droga e a debiti. Le indagini proseguono per ricostruire movente responsabilità.
15: Voltiamo pagina, continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29%, il diesel del 36%. E con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
14: Lo sport, il tennis, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Dopo due titoli consecutivi, le azzurre di Tatiana Garbin vengono battute 2-0 dall'Ucraina. Nel primo singolare Tyra Grant cede in 2 set a Kalinina, poi Jasmine Paolini si arrende con un doppio 6-2 a Svitolina. L'Ucraina vola così in finale, dove domani affronterà la Repubblica Ceca.
15: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 e 28 minuti.
5: Meteo.
7: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
8: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito. Dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di Capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
9: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché sennò, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose e pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
8: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella. E allora una delle poche note liete di ieri: il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
10: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Noi abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
8: Intanto stasera si giocano due gare di Nations, Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket, archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 l'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20.30, Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la palla a volo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile. A contendersi l'oro la Francia biolimpionica, guidata da Andrea Gianni, e la Polonia, che tiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
11: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi, più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai 4.415 dollari circa del 18 settembre ai 4.278 dollari del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi con droni hanno colpito Kiev, dove il bilancio è salito ad almeno 7 morti e 46 feriti, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. Intanto Putin assicura che Mosca non prepara una guerra contro l'Europa, ma frena sulla ripresa dei negoziati con Kiev. Zelensky annuncia invece il via libero americano alla futura produzione in Ucraina di missili per i sistemi di difesa Patriot.
14: Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo gli appuntamenti di Parigi, il pontefice è atteso oggi a Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni e incontrerà malati e pellegrini. Al centro della visita, il richiamo alla pace, alla riconciliazione e all'accoglienza. Domani Leone XIV resterà nella città mariana, mentre lunedì sarà a Metz per l'ultima tappa del viaggio, dedicata anche al futuro e all'unità dell'Europa.
15: Veniamo in Italia con la cronaca. Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
14: Svolta nel giallo di Torino, dove tre persone sono state fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato ucciso e fatto a pezzi in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. Un 26enne è accusato dell'omicidio, mentre due donne devono rispondere di favoreggiamento e occultamento del cadavere. Secondo gli investigatori, dietro il delitto potrebbe esserci una questione legata alla droga e a debiti. Le indagini proseguono per ricostruire movente responsabilità.
15: Voltiamo pagina, continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29%, il diesel del 36%. E con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
14: Lo sport, il tennis, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Dopo due titoli consecutivi, le azzurre di Tatiana Garbin vengono battute 2-0 dall'Ucraina. Nel primo singolare Tyra Grant cede in due set a Kalinin, poi Jasmine Paolini si arrende con un doppio 6-2 a Svitolina. L'Ucraina vola così in finale, dove domani affronterà la Repubblica Ceca.
15: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15 e 43 minuti.
7: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito. Dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
9: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
8: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella. E allora, una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
10: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
8: Intanto stasera si giocano due gare di Nations, Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento. Basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 l'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20 Venezia Cantù, alle 20.30 Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo. Giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile. A contendersi l'oro la Francia biolimpionica, guidata da Andrea Gianni, e la Polonia, che tiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
16: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
1: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della sagra, dalle prime ore del mattino

0: svolgimento il Trento Dog Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Dog, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Dog è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi con droni hanno colpito Kiev, dove il bilancio è salito ad almeno 7 morti e 46 feriti, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. Intanto Putin assicura che Mosca non prepara una guerra contro l'Europa, ma frena sulla ripresa dei negoziati con Kiev. Zelensky annuncia invece il via libero americano alla futura produzione in Ucraina di missili per i sistemi di difesa Patriot.
4: Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo gli appuntamenti di Parigi, il pontefice è atteso oggi a Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni e incontrerà malati e pellegrini. Al centro della visita, il richiamo alla pace, alla riconciliazione e all'accoglienza. Domani Leone XIV resterà nella città mariana, mentre lunedì sarà a Metz per l'ultima tappa del viaggio, dedicata anche al futuro e all'unità dell'Europa.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
4: Svolta nel giallo di Torino, dove 3 persone sono state fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato ucciso e fatto a pezzi in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. Un 26enne è accusato dell'omicidio, mentre 2 donne devono rispondere di favoreggiamento e occultamento del cadavere. Secondo gli investigatori, dietro il delitto potrebbe esserci una questione legata alla droga e a debiti. Le indagini proseguono per ricostruire movente responsabilità.
5: Voltiamo pagina, continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29%, il diesel del 36%. E con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
4: Lo sport, il tennis, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Dopo 2 titoli consecutivi, le azzurre di Tatiana Garbin vengono battute 2-0 dall'Ucraina. Nel primo singolare, Tyra Grant cede in 2 set a Kalinin, poi Jasmine Paolini si arrende con un doppio 6-2 a Svitolina. L'Ucraina vola così in finale, dove domani affronterà la Repubblica Ceca.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il segretario

0: Proprio all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sport.
3: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito. Dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di Capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
4: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché sennò, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose e pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
3: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella, e allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi prova a portare una ventata d'ottimismo.
5: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo dopo un primo tempo non molto positivo, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare meglio lunedì.
3: Intanto stasera si giocano due gare di Nations, Repubblica Ceca Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket, archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 all'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20.30, Reggio Emilia Trento, domani il resto delle gare l'altra neonata, società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la palla a volo, metabolizzata la delusione Italia, stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile, a contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia che detiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Meteo.
7: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
9: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
8: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
9: Quattro militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre hanno potuto contattare personalmente le famiglie. famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
8: In chiusura, lo sport, il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Götze al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto la difficoltà iniziale, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Monte, la sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit, più 3,14%, Banca Montepaschi, più 1,56% e Nexi, più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: viabilità.
12: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV. Centinaia di migliaia di fedeli hanno accolto il pontefice lungo gli Champs-Élysées prima della grande messa in Place de la Concorde. In mattinata Leone XIV aveva incontrato migranti e nuovi battezzati, ricordando che la storia non è scritta da chi si impone ma da chi costruisce pace e fiducia. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
13: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. Proprio per contenere l'impatto dei rincari, da lunedì Eni introdurrà nella rete Eni Live un tetto ai prezzi: 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura durerà 30 giorni e potrà essere prorogata fino a fine anno.
14: Voltiamo pagina. Nuovi aiuti americani all'Ucraina. Washington ha dato il via libera a un pacchetto militare da 400 milioni di dollari che comprende armi, equipaggiamenti e ricambi per mezzi blindati, ma non i missili Patriot richiesti da Kiev. Intanto proseguono i raid russi. Nuovi attacchi hanno colpito la capitale e altre città ucraine. Sul fronte diplomatico resta invece tutto in salita, con Putin che frena sulla ripresa dei negoziati dopo gli ultimi attacchi ucraini.
13: La cronaca: promettevano un lavoro in Italia ai migranti in cambio di 10.000 euro, ma una volta arrivati gli impieghi non esistevano. È quanto ho scoperto a Grosseto, dove sono stati arrestati un imprenditore di 64 anni e la moglie. Secondo gli investigatori, le vittime venivano reclutate soprattutto in Marocco e poi costrette a pagare anche per alloggi e documenti falsi. Accertati 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
14: Ancora disagi a Catania per l'Etna. Una nuova emissione di cenere ha formato una nube alta circa 4 km, spinta verso sud in direzione dell'aeroporto. Lo scalo ha sospeso temporaneamente arrivi e partenze, con voli cancellati o dirottati sugli altri aeroporti siciliani. L'attività del vulcano resta sotto stretto monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontana Rossa.
13: Lo sport della Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Ajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16° dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
14: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 16 e 15 minuti.
7: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
9: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
8: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi d'italiano.
9: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo procedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
8: In chiusura lo sport, il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del giro di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Götze al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino, e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio, e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore e appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
15: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità.
12: in Puglia sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV. Centinaia di migliaia di fedeli hanno accolto il pontefice lungo gli Champs-Élysées prima della grande messa in Place de la Concorde. In mattinata Leone XIV aveva incontrato migranti e nuovi battezzati, ricordando che la storia non è scritta da chi si impone ma da chi costruisce pace e fiducia. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
13: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CDA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. Proprio per contenere l'impatto dei rincari, da lunedì Eni introdurrà nella rete Eni Live un tetto ai prezzi: 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura durerà 30 giorni e potrà essere prorogata fino a fine anno.
14: Voltiamo pagina. Nuovi aiuti americani all'Ucraina. Washington ha dato il via libera a un pacchetto militare da 400 milioni di dollari che comprende armi, equipaggiamenti e ricambi per mezzi blindati, ma non i missili Patriot richiesti da Kiev. Intanto proseguono i raid russi. Nuovi attacchi hanno colpito la capitale e altre città ucraine. Sul fronte diplomatico resta invece tutto in salita, con Putin che frena sulla ripresa dei negoziati dopo gli ultimi attacchi ucraini.
13: La cronaca: promettevano un lavoro in Italia ai migranti in cambio di 10.000 euro, ma una volta arrivati gli impieghi non esistevano. È quanto ho scoperto a Grosseto, dove sono stati arrestati un imprenditore di 64 anni e la moglie. Secondo gli investigatori, le vittime venivano reclutate soprattutto in Marocco e poi costrette a pagare anche per alloggi e documenti falsi. Accertati 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
14: Ancora disagi a Catania per l'Etna. Una nuova emissione di cenere ha formato una nube alta circa 4 km, spinta verso sud in direzione dell'aeroporto. Lo scalo ha sospeso temporaneamente arrivi e partenze, con voli cancellati o dirottati sugli altri aeroporti siciliani. L'attività del vulcano resta sotto stretto monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontana Rossa.
13: Lo sport della Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Ajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli, partito 16° dopo l'errore in qualifica. Il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
14: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare contemporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 e 29 minuti.
2: Meteo.
7: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Enilive, 2,19 centesimi al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
9: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
8: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
9: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo procedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
8: In chiusura lo sport, il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Goz al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese. giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità.
12: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV. Centinaia di migliaia di fedeli hanno accolto il pontefice lungo gli Champs-Élysées prima della grande messa in Place de la Concorde. In mattinata Leone XIV aveva incontrato migranti e nuovi battezzati, ricordando che la storia non è scritta da chi si impone ma da chi costruisce pace e fiducia. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
13: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. Proprio per contenere l'impatto dei rincari, da lunedì Eni introdurrà nella rete Eni Live un tetto ai prezzi: 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura durerà 30 giorni e potrà essere prorogata fino a fine anno.
14: Voltiamo pagina. Nuovi aiuti americani all'Ucraina. Washington ha dato il via libera a un pacchetto militare da $400 milioni che comprende armi, equipaggiamenti e ricambi per mezzi blindati, ma non i missili Patriot richiesti da Kiev. Intanto proseguono i raid russi. Nuovi attacchi hanno colpito la capitale e altre città ucraine. Sul fronte diplomatico resta invece tutto in salita, con Putin che frena sulla ripresa dei negoziati dopo gli ultimi attacchi ucraini.
13: La cronaca: promettevano un lavoro in Italia ai migranti in cambio di 10.000 euro, ma una volta arrivati gli impieghi non esistevano. È quanto ho scoperto a Grosseto, dove sono stati arrestati un imprenditore di 64 anni e la moglie. Secondo gli investigatori, le vittime venivano reclutate soprattutto in Marocco e poi costrette a pagare anche per alloggi e documenti falsi. Accertati 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
14: Ancora disagi a Catania per l'Etna, una nuova emissione di cenere ha formato una nube alta circa 4 km, spinta verso sud in direzione dell'aeroporto. Lo scalo ha sospeso temporaneamente arrivi e partenze con voli cancellati o dirottati sugli altri aeroporti siciliani. L'attività del vulcano resta sotto stretto monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontana Rossa.
13: Lo sport della Formula 1, George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Ajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli, partito sedicesimo dopo l'errore in qualifica. Il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
14: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara, +3,8% e Roma, +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 16 e 45 minuti.
2: Meteo.
7: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio. Lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
9: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
8: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
9: Quattro militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
8: In chiusura.
9: Le riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
8: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta.

0: della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino, e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV, centinaia di migliaia di fedeli hanno accolto il pontefice lungo gli Champs-Élysées prima della grande messa in Place de la Concorde. In mattinata Leone XIV aveva incontrato migranti e nuovi battezzati, ricordando che la storia non è scritta da chi si impone ma da chi costruisce pace e fiducia. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
7: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. Proprio per

0: contenere l'impatto dei rincari, da lunedì Eni introdurrà nella rete Eni Live un tetto ai prezzi. 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura durerà 30 giorni e potrà essere prorogata fino a fine anno.
1: Ultima pagina, nuovi aiuti americani all'Ucraina. Washington ha dato il via libera a un pacchetto militare da 400 milioni di dollari che comprende armi, equipaggiamenti e ricambi per mezzi blindati, ma non i missili Patriot richiesti da Kiev. Intanto proseguono i raid russi, nuovi attacchi hanno colpito la capitale e altre città ucraine. Sul fronte diplomatico resta invece tutto in salita, con Putin che frena sulla ripresa dei negoziati dopo gli ultimi attacchi ucraini.
0: La cronaca: promettevano un lavoro in Italia ai migranti in cambio di 10.000 euro, ma una volta arrivati gli impieghi non esistevano. È quanto ho scoperto a Grosseto, dove sono stati arrestati un imprenditore di 64 anni e la moglie. Secondo gli investigatori, le vittime venivano reclutate soprattutto in Marocco e poi costrette a pagare anche per alloggi e documenti falsi. Accertati 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
1: Ancora disagi a Catania per l'Etna, una nuova emissione di cenere ha formato una nube alta circa 4 km, spinta verso sud in direzione dell'aeroporto. Lo scalo ha sospeso temporaneamente arrivi e partenze, con voli cancellati o dirottati sugli altri aeroporti siciliani. L'attività del vulcano resta sotto stretto monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontana Rossa.
0: Lo sport della Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Ogier, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito sedicesimo dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di 6,52 dollari al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 17.
4: Meteo.
6: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
8: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
7: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
8: Quattro militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre hanno potuto contattare personalmente le famiglie. famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
7: In chiusura, lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Götze al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
12: in Puglia sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
13: News.
0: Un saluto dalla redazione.
1: Resta in salita la strada verso una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per fermare le ostilità per 7 giorni. Non si chiude però la porta al dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian si è detto pronto a riprendere i negoziati e ad accettare il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Le trattative diplomatiche proseguono.
0: Circa 700.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi dopo il passaggio di Papa Leone XIV sugli Champs-Élysées. Nell'omelia il pontefice ha invitato i cattolici francesi a non nascondere la propria fede e a portare speranza nella società. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
1: Voltiamo pagina. Eni mette un freno al caro carburanti. Da lunedì in tutta la rete Eni Live scatterà un tetto massimo ai prezzi, 1,99 € al litro per la benzina e 2,19 € per il diesel, anche in autostrada. La misura durerà inizialmente 30 giorni e potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Una decisione che arriva mentre il dimezzamento dello sconto sulle accise spinge ancora verso l'alto il prezzo del gasolio.
0: La cronaca tragedia nel torinese dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere precipitato con il paracadute nei pressi di Cumiana. Gli amici hanno subito dato l'allarme e tentato di rianimarlo. Trasportato in elicottero in ospedale a Torino, è morto poco dopo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sempre a Torino, svolta nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento. 3 le persone fermate. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre 2 donne sono accusate di aver contribuito a nascondere il corpo. Le indagini proseguono per chiarire il movente.
1: Calcio, apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale di Roma, Juventus ed Inter, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo essere stato operato d'urgenza al polmone. Il quarantenne era stato portato in ospedale dopo alcuni giorni di malessere e gli esami hanno evidenziato un grave versamento pleurico. Le sue condizioni restano delicate e la prognosi è riservata.
0: La Formula 1, George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16esimo dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 17 e 15 minuti.
4: Meteo.
6: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio. Lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
8: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
7: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi d'italiano.
8: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo procedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
7: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Götze al 21° minuto e di Dodi Lukebakio al 69°. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: Viabilità.
12: in Puglia sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: News.
0: Un saluto dalla redazione.
1: Resta in salita la strada verso una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per fermare le ostilità per 7 giorni. Non si chiude però la porta al dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian si è detto pronto a riprendere i negoziati e ad accettare il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Le trattative diplomatiche proseguono.
0: Circa 700.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi dopo il passaggio di Papa Leone XIV sugli Champs-Élysées. Nell'omelia il pontefice ha invitato i cattolici francesi a non nascondere la propria fede e a portare speranza nella società. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
1: Voltiamo pagina. Eni mette un freno al caro carburanti. Da lunedì in tutta la rete Eni Live scatterà un tetto massimo ai prezzi: 1,99 € al litro per la benzina e 2,19 € per il diesel, anche in autostrada. La misura durerà inizialmente 30 giorni e potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Una decisione che arriva mentre il dimezzamento dello sconto sulle accise spinge ancora verso l'alto il prezzo del gasolio.
0: La cronaca: tragedia nel torinese, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere precipitato con il paracadute nei pressi di Cumiana. Gli amici hanno subito dato l'allarme e tentato di rianimarlo. Trasportato in elicottero in ospedale a Torino, è morto poco dopo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sempre a Torino, svolta nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento. 3 le persone fermate. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre 2 donne sono accusate di aver contribuito a nascondere il corpo. Le indagini proseguono per chiarire il movente.
1: Calcio: apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale di Roma, Juventus ed Inter, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo essere stato operato d'urgenza al polmone. Il quarantenne era stato portato in ospedale dopo alcuni giorni di malessere e gli esami hanno evidenziato un grave versamento pleurico. Le sue condizioni restano delicate e la prognosi è riservata.
0: La Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16° dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 17 e 29 minuti.
4: Meteo.
6: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio. Lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
8: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
7: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
8: Quattro militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
7: In chiusura lo sport, il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Götze al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: Viabilità.
12: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
16: News.
0: Un saluto dalla redazione.
1: Resta in salita la strada verso una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per fermare le ostilità per 7 giorni. Non si chiude però la porta al dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian si è detto pronto a riprendere i negoziati e ad accettare il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Le trattative diplomatiche proseguono.
0: Circa 700.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi dopo il passaggio di Papa Leone XIV sugli Champs-Élysées. Nell'omelia il pontefice ha invitato i cattolici francesi a non nascondere la propria fede e a portare speranza nella società. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
1: Voltiamo pagina. Eni mette un freno al caro carburanti. Da lunedì in tutta la rete Eni Live scatterà un tetto massimo ai prezzi: 1,99 € al litro per la benzina e 2,19 € per il diesel, anche in autostrada. La misura durerà inizialmente 30 giorni e potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Una decisione che arriva mentre il dimezzamento dello sconto sulle accise spinge ancora verso l'alto il prezzo del gasolio.
0: La cronaca: tragedia nel Torinese, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere precipitato con il paracadute nei pressi di Cumiana. Gli amici hanno subito dato l'allarme e tentato di rianimarlo. Trasportato in elicottero in ospedale a Torino, è morto poco dopo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sempre a Torino, svolta nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento. 3 le persone fermate. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre 2 donne sono accusate di aver contribuito a nascondere il corpo. Le indagini proseguono per chiarire il movente.
1: Calcio: apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale di Roma, Juventus ed Inter, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo essere stato operato d'urgenza al polmone. Il quarantenne era stato portato in ospedale dopo alcuni giorni di malessere e gli esami hanno evidenziato un grave versamento pleurico. Le sue condizioni restano delicate e la prognosi è riservata.
0: La Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16esimo dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
16: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare
3: contemporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 17 e 44 minuti.
6: Meteo. Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio. Lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
8: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
7: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
8: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo procedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
7: In chiusura lo sport, il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Goz al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nel settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata del

0: ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
3: News. Un saluto dalla redazione.
4: Resta in salita la strada verso una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per fermare le ostilità per 7 giorni. Non si chiude però la porta al dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian si è detto pronto a riprendere i negoziati e ad accettare il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Le trattative diplomatiche proseguono.
3: Circa 700.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi dopo il passaggio di Papa Leone XIV sugli Champs-Élysées. Nell'omelia il pontefice ha invitato i cattolici francesi a non nascondere la propria fede e a portare speranza nella società. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
4: Voltiamo pagina. Eni mette un freno al caro carburanti. Da lunedì in tutta la rete Eni Live scatterà un tetto massimo ai prezzi, 1,99 € al litro per la benzina e 2,19 € per il diesel, anche in autostrada. La misura durerà inizialmente 30 giorni e potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Una decisione che arriva mentre il dimezzamento dello sconto sulle accise spinge ancora verso l'alto il prezzo del gasolio.
3: La cronaca tragedia nel torinese, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere precipitato con il paracadute nei pressi di Cumiana. Gli amici hanno subito dato l'allarme e tentato di rianimarlo. Trasportato in elicottero in ospedale a Torino, è morto poco dopo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sempre a Torino, svolta nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento. 3 le persone fermate. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre 2 donne sono accusate di aver contribuito a nascondere il corpo. Le indagini proseguono per chiarire il movente.
4: Calcio, apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale di Roma, Juventus ed Inter, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo essere stato operato d'urgenza al polmone. Il quarantenne era stato portato in ospedale dopo alcuni giorni di malessere e gli esami hanno evidenziato un grave versamento pleurico. Le sue condizioni restano delicate e la prognosi è riservata.
3: La Formula 1, George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16° dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio. Lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Enilive: 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
4: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
3: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
4: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo procedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
3: In chiusura lo sport, il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Götze al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Monte, la sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Meteo.
6: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità.
11: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
2: News.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
4: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, il prossimo 28 settembre scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
3: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in Piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
4: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
3: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare
12: contemporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara, più 3,8% e Roma, più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
14: Sono le 18 e 17 minuti.
2: Meteo.
6: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Buonasera dalla redazione.
15: In primo piano la cronaca. Nell'Odigiano un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo è stato trovato questa mattina ai piedi della struttura. Sul suo cellulare una foto scattata poco prima lo ritrae in cima al traliccio a circa 20 metri d'altezza. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a salire e non escludono l'ipotesi di una sfida social.
7: In Sri Lanka una turista italiana di 27 anni è morta dopo essere precipitata da una cascata. La vittima è Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa e da anni residente in Inghilterra. La giovane si trovava nella zona di Ella insieme a un'amica quando avrebbe perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto, precipitando per oltre 30 metri. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
15: E resta lontana una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha respinto il piano presentato da Teheran per fermare il conflitto, che prevedeva anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Dura la reazione del ministro degli esteri Iranci, che accusa Washington di disprezzare l'ONU e il diritto internazionale. Intanto proseguono i contatti diplomatici con l'Oman impegnato nella mediazione.
7: Economia e il caro carburanti pesa sempre di più anche su chi si sposta per lavoro. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. In 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Tra le categorie più colpite camionisti, tassisti e agenti di commercio che spesso non riescono a scaricare i maggiori costi sui clienti. La CGIA chiede quindi un intervento dell'Unione Europea per consentire nuovi tagli alle accise e alleggerire il peso dei rincari.
15: Cambio ai vertici tecnici del ponte sullo stretto. Dal 1 ottobre Valerio Mele lascia la direzione tecnica della società Stretto di Messina per diventare responsabile operativo di ANAS. Un passaggio che arriva proprio mentre il progetto si prepara a tornare all'esame del CIPES. La società assicura che l'avvicendamento era stato concordato da tempo e che sono già state acquisite le risorse necessarie per garantire la continuità del progetto.
7: Lo sport Luna Rossa resta al comando nel Golfo di Napoli al termine della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup. L'equipaggio italiano guida la classifica con 51 punti, 8 in più di Emirates New Zealand. Luna Rossa chiude le 4 prove con una vittoria e altri 2 piazzamenti sul podio. Domani le ultime 2 regate decisive per conquistare l'accesso al match race finale tra i primi 2 equipaggi.
15: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
18: Viabilità.
11: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
18: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Meteo.
6: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
4: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, il prossimo 28 settembre scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
3: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in Piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
4: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
3: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, Nazionale ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
11: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
2: News.
7: Buonasera dalla redazione.
15: In primo piano la cronaca: nell'Lodigiano un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo è stato trovato questa mattina ai piedi della struttura. Sul suo cellulare una foto scattata poco prima lo ritrae in cima al traliccio a circa 20 metri d'altezza. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a salire e non escludono l'ipotesi di una sfida social.
7: In Sri Lanka una turista italiana di 27 anni è morta dopo essere precipitata da una cascata. La vittima è Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa e da anni residente in Inghilterra. La giovane si trovava nella zona di Ella insieme a un'amica quando avrebbe perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto, precipitando per oltre 30 metri. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
15: E resta lontana una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha respinto il piano presentato da Teheran per fermare il conflitto, che prevedeva anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Dura la reazione del ministro degli esteri Iranci, che accusa Washington di disprezzare l'ONU e il diritto internazionale. Intanto proseguono i contatti diplomatici con l'Oman impegnato nella mediazione.
7: Economia e il caro carburanti pesa sempre di più anche su chi si sposta per lavoro. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. In 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Tra le categorie più colpite, camionisti, tassisti e agenti di commercio, che spesso non riescono a scaricare i maggiori costi sui clienti. La CGIA chiede quindi un intervento dell'Unione Europea per consentire nuovi tagli alle accise e alleggerire il peso dei rincari.
15: Cambio ai vertici tecnici del ponte sullo stretto. Dal 1 ottobre Valerio Mele lascia la direzione tecnica della società Stretto di Messina per diventare responsabile operativo di ANAS. Un passaggio che arriva proprio mentre il progetto si prepara a tornare all'esame del CIPES. La società assicura che l'avvicendamento era stato concordato da tempo e che sono già state acquisite le risorse necessarie per garantire la continuità del progetto.
7: Lo sport: Luna Rossa resta al comando nel Golfo di Napoli. Al termine della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup, l'equipaggio italiano guida la classifica con 51 punti, 8 in più di Emirates New Zealand. Luna Rossa chiude le 4 prove con una vittoria e altri 2 piazzamenti sul podio. Domani le ultime 2 regate decisive per conquistare l'accesso al match race finale tra i primi 2 equipaggi.
15: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 252,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
14: Sono le 18 e 44 minuti.
2: Meteo.
6: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
19: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del seicentesco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono

0: spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Viabilità.
3: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
2: News.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
5: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, il prossimo 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
4: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
5: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
4: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense

0: statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il -2 e il +4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, +4,5%, Pescara +3,8% e Roma +3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca: nell'Odigiano un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo è stato trovato questa mattina ai piedi della struttura. Sul suo cellulare una foto scattata poco prima lo ritrae in cima al traliccio a circa 20 metri d'altezza. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a salire e non escludono l'ipotesi di una sfida social.
3: In Sri Lanka una turista italiana di 27 anni è morta dopo essere precipitata da una cascata. La vittima è Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa e da anni residente in Inghilterra. La giovane si trovava nella zona di Ella insieme a un'amica quando avrebbe perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto, precipitando per oltre 30 metri. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
4: E resta lontana una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha respinto il piano presentato da Teheran per fermare il conflitto, che prevedeva anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Dura la reazione del ministro degli esteri Iranci, che accusa Washington di disprezzare l'ONU e il diritto internazionale. Intanto proseguono i contatti diplomatici con l'Oman impegnato nella mediazione.
3: Economia e il caro carburanti pesa sempre di più anche su chi si sposta per lavoro. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. In 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Tra le categorie più colpite, camionisti, tassisti e agenti di commercio, che spesso non riescono a scaricare i maggiori costi sui clienti. La CGIA chiede quindi un intervento dell'Unione Europea per consentire nuovi tagli alle accise e alleggerire il peso dei rincari.
4: Cambio ai vertici tecnici del ponte sullo stretto. Dal 1 ottobre Valerio Mele lascia la direzione tecnica della società Stretto di Messina per diventare responsabile operativo di ANAS. Un passaggio che arriva proprio mentre il progetto si prepara a tornare all'esame del CIPES. La società assicura che l'avvicendamento era stato concordato da tempo e che sono già state acquisite le risorse necessarie per garantire la continuità del progetto.
3: Lo sport Luna Rossa resta al comando nel Golfo di Napoli. Al termine della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup, l'equipaggio italiano guida la classifica con 51 punti, 8 in più di Emirates New Zealand. Luna Rossa chiude le quattro prove con una vittoria e altri due piazzamenti sul podio. Domani le ultime due regate decisive per conquistare l'accesso al match race finale tra i primi due equipaggi.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
8: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo 28 settembre scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
7: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in Piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
8: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
7: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca IFIS, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar più 0,44%, da Disney più 2,02% e da Boeing più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank più 4,04% e di Adidas più 2,67%. I cali riguardano invece BMW meno 7,67% e Airbus Group meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: Viabilità.
12: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
11: News.
13: Buonasera dalla redazione.
4: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
3: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
4: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
3: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
4: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
3: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longoborghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 15 minuti.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
8: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, il prossimo 28 settembre scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
7: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
8: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
7: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto la difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600° Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati, rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di 3 giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia, il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità.
12: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
3: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
4: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
3: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
4: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
3: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longo Borghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19 e 28 minuti.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
7: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
8: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, il prossimo 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
7: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
8: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
7: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1: George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Partiamo andando a verificare quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 18 al 25 settembre ha archiviato un guadagno dello 0,46%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo troviamo i cali di Banca Ifis, meno 17,60%, di Telecom, meno 5,71%, di Leonardo, meno 2,58% e Stellantis, meno 4,69%, mentre a crescere sono Unicredit più 3,14%, Banca Montepaschi più 1,56% e Nexi più 0,72%. Sottotono anche l'indice Dow Jones di New York nella settimana appena trascorsa, che infatti cala dello 0,30%. Le peggiori performance a Wall Street sono state quelle ottenute da Salesforce, meno 0,72%, e da Visa, meno 0,62%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle di Microsoft, più 0,77%, da Caterpillar, più 0,44%, da Disney, più 2,02%, e da Boeing, più 0,23%. Così come per Milano, anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, è stato discreto. Ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una crescita dello 0,30%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato questa settimana ci sono quelli di Commerzbank, più 4,04%, e di Adidas, più 2,67%. I cali riguardano invece BMW, meno 7,67%, e Airbus Group, meno 0,97%. Meglio si è comportato il mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,9%. In particolare si sono registrate 5 sedute di crescita consecutiva dal 18 al 25 settembre. Rimanendo in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,97%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra l'11 e il 18 settembre una perdita dello 0,60%. Passando ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $94 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 2,18%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $106, registrando così un più 2,33% rispetto alla quotazione dello scorso 18 settembre. Per quanto riguarda il gas naturale, sulla piazza di Amsterdam si è conosciuta una fase di calo iniziale seguita da una moderata ripresa legata a tensioni geopolitiche. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 79 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale del meno 6,94%. E chiudiamo come sempre con la quotazione dell'oro all'oncia, che è passata nella settimana appena trascorsa dai $4,415 circa del 18 settembre ai $4,278 del 25 settembre. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
3: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
4: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
3: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
4: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
3: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longo, Borghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longo Borghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi. In particolare, dal 2022 al 2025, il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022, i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 19 e 43 minuti.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
8: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, il prossimo 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
7: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in Piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
8: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
7: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1: George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
15: È Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che è iniziata e si concluderà il prossimo 4 ottobre la 34esima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze, ospitata nelle sale del 600esco Palazzo Corsini. Per tutta la durata della manifestazione, Palazzo Corsini accoglierà dunque circa 80 espositori accuratamente selezionati e rappresentanti dell'eccellenza assoluta del mercato artistico nazionale e internazionale. Ci spostiamo in Emilia-Romagna e più precisamente a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove con questo weekend ha inizio la Sagra dell'Anguilla, che si protrarrà fino all'11 ottobre. Come è noto, quello tra Comacchio e l'Anguilla è un abbinamento classico, poiché evoca le valli da pesca e la celebrazione del pesce in tutte le sue tradizionali sfumature gastronomiche. Nelle giornate della Sagra, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il centro storico di Comacchio si anima con un vivace mercatino e a completare l'esperienza concorre anche un ricco calendario di appuntamenti fatto di concerti, spettacoli, incontri culturali ed escursioni nelle valli di Comacchio e anche visite guidate alla scoperta della città. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Trento, dove proprio in questo weekend è in corso di svolgimento il Trento Doc Festival, un evento diffuso che intreccia i sapori e i paesaggi della città. E parliamo di tre giornate di festa per degustare le bollicine del Trento Doc, approfondendone quelle caratteristiche che le rendono un'eccellenza assoluta. Sono presenti professionisti del settore appassionati, ma anche enologi e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo. Tuttavia il fulcro della manifestazione risiede soprattutto nelle 50 cantine che organizzano incontri in luoghi suggestivi e degustazioni tecniche. Ricordiamo che Trento Doc è uno spumante prodotto da uve esclusivamente trentine con il metodo classico e apprezzato per la sua eleganza e per l'equilibrio tra freschezza e struttura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Viabilità News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania.

0: Vega Arganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, e attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
1: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
2: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
1: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
2: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
1: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longoborghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, prendendo inaspettatamente le distanze dalle posizioni del presidente Trump, ha dichiarato che un eventuale divieto delle esportazioni di diesel non funzionerebbe e rischierebbe anzi di far aumentare ulteriormente i prezzi della benzina e del carburante per aerei. Trump, il giorno precedente, aveva infatti prospettato l'idea di bloccare temporaneamente le esportazioni di diesel statunitense per contenere i rincari dei carburanti sul mercato interno, con i prezzi del gasolio che, secondo l'American Automobile Association, hanno raggiunto il livello record di $6.52 al gallone, corrispondente a un aumento del 76% rispetto a un anno fa. Il segretario dell'Energia pensa però che impedire alle raffinerie statunitensi di esportare il diesel prodotto porterebbe rapidamente a un accumulo delle scorte, costringendo così gli impianti a ridurre la produzione e facendo aumentare anche i prezzi degli altri carburanti. E a questo proposito anche l'industria petrolifera e della raffinazione statunitense si è schierata contro l'ipotesi di un blocco dell'export, sostenendo che tale misura ridurrebbe la produzione e aumenterebbe i costi per famiglie, agricoltori e autotrasportatori. Un'analisi della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, segnala che nel 2025 le somme sottratte agli italiani attraverso truffe online e frodi informatiche hanno toccato i 269 milioni di euro, circa 40 milioni in più rispetto ai 229,1 del 2024, con un aumento del 17,4% in soli 12 mesi.

0: In particolare, dal 2022 al 2025 il valore economico delle frodi digitali è cresciuto di oltre 116 milioni di euro, passando da 152,9 a 269 milioni, con un balzo del 75,9% in 4 anni. Inoltre, a partire dal 2022 i casi sono aumentati di circa il 10%, mentre sempre nello stesso periodo il denaro sottratto è, come si è detto, cresciuto del 75,9%. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rende noto che nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio della garanzia RC auto è pari a 422 euro. In termini nominali si tratta di un aumento su base annua dell'1,6%, anche se in riduzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre dell'anno. Invece, in termini reali, e cioè tenendo conto dell'inflazione, su base annua si osserva una riduzione dell'1,3%. Inoltre, il premio medio è inferiore del 13,6% rispetto al secondo trimestre del 2014. Calano poi le differenze tra il costo dei premi RC auto delle diverse città italiane, anche se Napoli continua comunque a pagare in media 255 euro in più di Aosta. Dalle statistiche dell'IVAS emerge pertanto come le variazioni annue del premio medio delle singole province si collochino tra il meno 2 e il più 4,5%, con gli aumenti più consistenti a Enna, più 4,5%, Pescara più 3,8% e Roma più 3,5%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
3: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, il prossimo 28 settembre scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
2: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
3: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
2: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Sono le 20.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 14 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 28 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 41 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra strap. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 21 e 30 minuti.
8: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota. Sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi. Vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra strap. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra strappo. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: today.
1: GR News.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
1: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 22 e 28 minuti.
7: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota. Sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi. Vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra strappa. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 26 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 19 minuti.
2: Meteo.
3: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sotto dici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Sottedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Esatto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: È 1:15.
3: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: e 25 minuti.
1: Meteo. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È 1:40.
0: Meteo.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
1: È 1:59.
2: Meteo. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.